0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 2:35 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Diffusione fotonica, ora esatta.
1: Sono le 3:24.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: 4 e 14 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 20.

entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio DJ.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Sono le 6 e 43 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Ma perché? Era tanto così da limonarla, perché? Mandate tutti a fare in c***o.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

Speakers Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speakers Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sono le 7 e 34 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier e dichiara: mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'inviato del presidente americano Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica dopo la firma di un memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, a circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bahia Hibe. La cittadina italiana, dopo essere stata investita da un'ondata di fumo, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. Mondiale 2026, nel gruppo D gli Stati Uniti sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il team americano sconfigge 2-0 l'Australia. Nello stesso gruppo la Turchia viene sconfitta 1-0 dal Paraguay. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha sconfitto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 8:27.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00,

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato di Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica. Ci sarà anche Raqqa. In Libano 5 morti nei raid israeliani nel sud, nonostante la nuova tregua. E intanto sui media internazionali tiene banco lo scontro tra Meloni e Trump. Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana, con il conseguente annullamento della visita di Tajani negli Stati Uniti, monopolizza l'attenzione sia in Europa che oltreoceano. Meloni asfalta Trump, titola il New York Post. È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Una turista italiana è morta per una crisi respiratoria causata dal fumo di un incendio che ieri ha distrutto gran parte di un resort a Bahia Hibe, sulla costa sudorientale della Repubblica Dominicana. La conferma arriva anche dalla Farnesina. Il calcio, con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho, 46 anni, riparte dalla Serie C. Firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
4: Sono le 10.

0: Siamo pronti, eh?
1: Tutta mattina. Musica, notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
0: mattina. Allora, prontissimi per iniziare con tutta mattina. Buongiorno da parte di Mario Maginetto, buongiorno anche da parte di Claudio Caselli che a momenti arriverà. Ragazzi, c'è il problema del parcheggio qua a Follonica, che non è una cosa così da niente. Bisogna girare un po' quando si arriva al fine settimana per trovare un parcheggio per la propria auto. Insieme fino alle 12.30 è sabato 20 giugno 2026, come sempre il nostro contenitore mattutino che ci vedrà protagonista fino alle 12.30 in questa bellissima giornata, una giornata caldissima, una giornata di quelle veramente da mare, da farsi un bel tuffo. Anzi, voi che siete già sul litorale follonichese, mi raccomando, se fate un tuffo pensateci, perché noi qua abbiamo un caldo della miseria, una cosa incredibile. Sì, ci sono i ventilatori, c'è un po' d'aria condizionata, però non riesce ad abbattere questa alta temperatura che si trova nei nostri studi. Come sempre, tutte le nostre rubriche, si parte con la rubrica del cinema, l'informazione sul cinema alle ore 10.20, poi ci sarete voi che sarete i protagonisti come sempre al 328-086-9040 con la canzone dei ricordi, la canzone è quella bellissima che magari vi ricorda un amore, che vi ricorda un momento che avete vissuto molto bello, e quindi state pronti perché come sentite partire il jingle dovrete essere velocissimi a chiamare il 328-086-9040 e prenotare così la vostra canzone dei ricordi con un WhatsApp.

nuovo di Brash, intitolato Da Dio, proprio come la giornata di quest'oggi, la giornata da Dio, bellissima, caldissima, in compagnia di RDF Web Radio, insieme a Mario Mainetto. Qualche istante poi arriva anche Claudio, appena riesce a trovare un parcheggio. Intanto ci ascoltiamo i Duran Duran.

0: loro sono stati dei grandi mattatori negli anni 80, hanno collezionato dei successi, una discografia incredibili, poi hanno fatto un po' di pausa, però sono sempre rimasti in attivo. Questo è il nuovo insieme a Nile Rodgers con Free to Love, Duran Duran, nella nostra mattinata musicale.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

0: non mi stanco mai di te, caro Claudino. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti da Claudio Caselli. Oggi è il 20 di giugno. Ha visto come fanno questi speaker? No, che sembra che. Grazie a voi. È il 20 di giugno, un altro giorno come un altro.
0: Giorno, non è come un altro.
1: 20 di giugno 2026. 10 e 12 minuti, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buona domenica mattina, perché domenica? Buon sabato mattina. Ma io sono già proiettato verso il weekend, ragazzi. Che devo
0: No, godiamoci giorno per giorno il weekend, non scorciamolo che già inizia ed è finito.
1: Ho capito, ma se ti alzi alle 8, alle 7 e mezza, che weekend è? Quindi ancora non è iniziato, non cominciamo. Buongiorno a tutti, cosa state facendo? State lavorando, siete al mare? Ho visto mentre arrivavo nei 7 chilometri che si fanno a piedi per arrivare qua alla radio, perché il parcheggio Follonica ovviamente non si trova già più, famigliole con l'ombrellone, il bambino che vanno verso il mare eccetera, quindi ci sono molti che stanno raggiungendo
0: la spiaggia. Il coccodrillo gonfiabile.
1: Ah guarda, li invidiamo tantissimo.
0: Sì,
1: c'era una che aveva un passeggino, quello, sai, quel gemello doppio,
0: sì.
1: Due borse, poi aveva l'ombrellone infilato non so dove, insomma, dico guarda, ti invidio tantissimo, complimenti.
0: Allora alle 10:20 abbiamo l'appuntamento con il cinema, con l'informazione. Volevo però salutare il paese di Bagno di Gavorrano, che in questo momento ci stanno ascoltando in filo diffusione in tutta la fase principale del circuito, dove questa sera
1: poi stanno
0: correrà.
1: Freschi,
0: sì
1: sono al bagno,
0: carissimi. E dove si correrà questa sera il palio delle bighe, delle frazioni.
1: Bello, l'ho visto sui social, molto caratteristico, anche pericoloso sinceramente,
0: No, sì,
1: nel
0: vabbè.
1: Senso comunque diciamo particolare, ecco, quello sì, quello
0: sai
1: sì.
0: Che ci sono stati degli ingegneri che hanno creato queste bighe che sono trainate dalle biciclette.
1: No, ma non volevo dire pericoloso nel senso del pep, però comunque emozionante, ecco,
0: emozionante.
1: Volevo dire, certo.
0: Però è anche pericoloso perché insomma la messalina che sta nella parte retrostante della biga deve reggersi molto
1: bene. Tra l'altro,
0: bene.
1: Insomma, c'era anche qualche bella messalina.
0: E come no?
1: Sì.
0: Bene, comunque abbiamo salutato anche gli amici di Bagno di Gavorrano e allora a questo punto facciamo musica. Arriva il nuovo di Francesco Gabbani, la canzone dell'estate, il tormentone dell'estate.
1: Yeah.
0: È Summer Funk.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: piace questa canzone, la sento proprio frizzantina, estiva, e beh, D'Argento Amico ogni tanto ci regala queste cose un po' particolari.
1: Il nostro Jacopo Matteo Luca D'Amico.
0: Ah, sì, è vero.
1: Distruggo tutti i miti che ci sono.
0: D'Argen per gli amici.
1: Per gli amici D'Argen, certo. No, poi dopo sarebbe bello scoprire come è arrivato questo soprannome. Un giorno magari lo intervisteremo.
0: Ascolta, l'avevo sentito in un'intervista, però non me lo ricordo. Prima di sparare una cavolata.
1: Glielo chiederemo quando verrà a trovarci qui a Diffusione Follonica. Allora, intanto volevo fare gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni, che non è banale, perché comunque ce ne saranno tanti che ci ascoltano, e quindi se poi ce lo volete far sapere al 328-086-9040 noi saremo ben felici, certo, di farvi gli auguri in diretta. Poi compiono gli anni oggi, cotanti attori,
0: un ventaglio ben fornito di grossi nomi, come ad esempio Nicole Kidman, che è del 1967.
1: Non si dice l'età delle donne,
0: ma vabbè, ma lo può dire, guarda, perché li porta veramente bene,
1: anche perché lei ormai praticamente è eterna, perché insomma tutta rifatta, quindi
0: ogni
1: alla
0: tanto
1: fine
0: una tiratina di qua, una tiratina di là, che la riporta veramente alla, diciamo così, alla giovinezza.
1: diciamo così.
0: Poi dai, sentiamo
1: Brian Wilson, che è un cantautore e compositore storico dei Beach Boys. John Goodman, noto attore statunitense, non ce lo ricordiamo per i Flintstones, ma ha fatto tantissimi film tipo Arachnophobia.
0: È vero,
1: oppure anche Fargo dei fratelli Coen, bellissimo film, andatelo a recuperare se non l'avete visto. Poi La Pina, e poi ce ne sono tantissimi, come Toni Kroos, ex calciatore tedesco della squadra.
0: Qua mi frega.
1: Allora, credo Real Madrid, ma potrei fare una figura di cacca, quindi forse è meglio se sto zitto. E poi ce n'è uno, vabbè, che a noi ci piace tantissimo. Dai.
0: È uno, secondo me, tra i più grandi del panorama della musica internazionale, soprattutto riferimento agli anni 70, 80 e 90.
1: Sì, e poi è uno degli autori e dei creatori anche di USA for Africa.
0: Vero,
1: no?
0: È vero.
1: Insomma, lui è nella storia sicuramente.
0: Sicuramente rimarrà nel firmamento delle star.
1: Stiamo parlando di Lionel Richie, della mattina, nel sabato mattina di Diffusione Follonica. Signore e signori, cominciate a camminare sul soffitto.
0: L'abbiamo ballata tantissimo e la riascoltiamo. Dancing on the Ceiling.

0: Ma quanto mi piaceva questa canzone, mi mette un'allegria addosso, una vitalità incredibile.
1: Chi è che non ha battuto le mani? Guarda, io le vedo già di là, che con la testina così, sinistra-destra. Dancing on the Ceiling, bravissimissimissimissimo Lionel Richie, 1986. E qui, ogni volta che dico queste date,
0: sì.
1: E noi ci prendono sciupun.
0: Eravamo piuttosto giovincelli.
1: Abbastanza,
0: sì. Diciamo che eravamo giovincelli.
1: Allora, rassicuriamo tutti, perché meteo, sta settimana, ho visto, tocchiamo ferro, però alla grande, quindi mare, spiaggia, fortunato chi ha le ferie, quindi può andare tranquillamente al mare, in campagna oppure in montagna, perché è giusto anche andare a rinfrescarsi un po'. Insomma.
0: Io, se avessi la possibilità, andrei in montagna.
1: Andresti in montagna?
0: Sì, come no.
1: Ma io montagna, montagna Monte Amiata o montagna Dolomiti?
0: Parlo di Dolomiti, forse è più congeniale.
1: Non dovevi dirlo, cioè, te devi parlare sempre bene della nostra, non lascia perdere.
0: Io ne parlo sempre bene della nostra Follonica, la perla del Golfo. Adesso state pronti, perché tra non molto arriva la canzone dei ricordi, però prima My Mild Curiosity di Kid Creole and the Coconuts.

0: anche lui era fighissimo,
1: con... Sì, ma soprattutto era molto, come dire, scafato, perché Kid Creole and the Coconuts, tutti non sanno che le Coconuts erano tre sventole bionde, insomma,
2: molto
1: quindi,
2: molto avvenenti,
1: e Kid Creole stava lì nel mezzo, non è che se l'è proprio passata male, lui
2: chiama lo scemo. Questo è stato un successo veramente incredibile che abbiamo voluto riproporvi nella nostra mattina. Adesso pronti, perché tra qualche istante arriva la canzone dei ricordi più belli.
3: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio

0: Avete proprio 2 minuti e mezza per essere veloci al 328-086-9040 e scegliere quella che è la canzone dei ricordi più belli.
1: Ah, mi piace tanto sta cosa. Dove siete voi che fate la programmazione della nostra?
0: Intanto Colombra, la felicità.

0: Questa è una delle poche canzoni nuove, moderne, che durano più di 3 minuti, perché adesso le canzoni in 1 minuto e 50, 2 minuti e 10, senza intro, senza outro, finiscono così, vengono mangiate
1: assolutamente
0: completamente. Era appunto La felicità e basta, questo nuovo singolo di Colombre. No, è così che fa il disco, eh? No, ti vedevo un attimo perso.
1: Pensavi che ci fosse stato un attacco nucleare e invece era il disco di Giovanni Imparata, minchia, in arte Colombre. Io me le vado a cercare tutti perché
2: la canzone dei
1: mi piace,
2: la canzone dei
1: yeah yeah,
2: la canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Eccoci qua, Adele che ci ha chiamato da Follonica, ci ha scritto un WhatsApp per dedicare questo
1: Adele
0: pezzo.
1: Ci ascolta Adele.
0: A Fabio e Luciana per

0: sa cantare il ragazzo.
1: Sì, abbastanza.
0: Praticamente la storia è di un uomo con la valigetta dei soldi che poi le porta in banca e poi no, non è quella.
1: No, non è
0: Lugano addio, nel senso che ho portato i soldi. No, non è quella. Vabbè.
1: Allora, come ti dicevo prima, se un attimo chiudi gli occhi quando ascolti questa canzone, lui è talmente così descrittivo nel minimo dettaglio, nel minimo particolare, che ti immagini veramente tutta questa storia che lui ha raccontato nel corso di questo 45 giri, perché all'epoca si suonava il 45 giri. Grazie ad Adele da Follonica, che voleva dedicare questa canzone per Fabio e Luciana per il loro anniversario di nozze. Una bellissima
0: chissà,
1: canzone.
0: Viaggio di nozze in Svizzera? Ma chissà, non lo sapremo mai.
1: A Lugano. Magari è stato proprio così.
0: Può darsi.
1: Vai, facciamo musica.
0: Bello il lago, mai stato?
1: Sì.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi da visitare la Svizzera, perché
1: come
0: la vediamo sempre come davvero un posto di confine, invece merita assolutamente.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e

0: ritmo c'è, vedo che con il piede
1: allora,
0: non
1: so che a te piace, a te piace la categoria MILF, a me invece piace la categoria Sabrina Carpenter, quindi non ci litighiamo, te ti prendi Madonna, tanto lo so che sei amante di quel genere, io invece vabbè, a me piace più Sabrina, perché bisogna, non si litiga mai,
0: no ognuno tiene il suo.
1: Oh, abbiamo un'applicazione da scaricare di diffusione folonica che è fighissima. Beh, andate a vederla sia su Apple Store che su Google Play, scaricate l'app, ascoltate la musica quando volete, visualizzate la canzone che state ascoltando, veramente stupenda. Guarda, sono orgoglioso.
0: Sei orgoglione?
1: Orgoglione sono.
0: Orgoglione. Quindi veramente, se volete, potete scaricare la nostra app che è completamente gratuita, come diceva Claudio, e vi dà la possibilità di ascoltarci dove volete, sul mare, in casa, in camera, in bagno, sotto la doccia, insomma.
1: Soprattutto in bagno.
0: Soprattutto. Facciamo ancora musica, arriva Mickey Moore e Andy T. Molto bello questo pezzo, Look and Future.

0: Ho visto un momento di panico, te l'ho letto negli occhi. Allora, volevo parlarvi dei calciomercato, ovviamente parliamo del calciomercato all'originale di Sky Sport, che arriva a Follonica, e Follonica sarà protagonista su Sky Sport. È la grande novità dell'estate follonichese, che in questo 2026 inizierà in grande stile. L'obiettivo è dare massima visibilità alla città e al contempo offrire anche una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport, cittadini e turisti, e soprattutto valorizzare il territorio e le sue peculiarità artistiche, economiche, culturali e sportive.
1: Infatti sarà ospitata in città la diretta della trasmissione dal lunedì al venerdì nella settimana dal 15 al 21 giugno, quindi fino a domani, e ci saranno altre formule che daranno visibilità a Follonica, dove c'è Sky Sport con il suo calciomercato.
0: Che
1: senti
0: bella.
1: Che ti ho messo in sottofondo, va ragazzo. Lucio Dalla, nella sabato mattina di diffusione Follonica, aspettiamo le vostre richieste al 328 086 9040. Intanto, sei pronto?
0: Io sono pronto. A ballare.

0: sempre con questi
1: Io penso che lui sia stato unico nel suo genere di artista.
0: Vabbè. Questa scritta da Ron, questa canzone, tra l'altro, che è uno dei più grandi compositori italiani e non si ricorda troppo spesso, invece è veramente bravissimissimo. E il video con la sua corista storica, te la ricordi? Iskra Menarini, che facevano Attenti al lupo. Tra l'altro c'è un pezzettino all'interno della canzone quando dice, parla delle cicale, non sapendo che in Toscana la cicala, come si dice noi, è un'altra cosa.
1: Bellissima canzone Attenti al lupo con il grande Lucio Dalla, indimenticabile, che ci ha portato all'appuntamento ovviamente con l'informazione e poi a seguire il GR Traffico.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico di 18 anni rimasto ferito, quando per cause ancora da chiarire il mezzo si è scontrato con un SUV, fuggiti gli occupanti dell'auto. Regge la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti, nonostante i raid israeliani di questa notte contro il Libano. Witkoff e Kushner, gli inviati della Casa Bianca, si sono recati in Svizzera per discutere del nucleare della Repubblica Islamica, che avverte. Siamo pronti a procedere con le trattative se Washington dimostra serietà. Continua a far discutere l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Non credo sia finita qui, avrebbe detto secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera. E intanto il ministro Tajani annulla la visita a Miami. La Farnesina ha confermato il decesso di una cittadina italiana di 46 anni coinvolta nell'incendio di un resort a Santo Domingo in zona Baia Hibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. 9 i feriti nel rogo. Calcio: il Brasile si sbarazza di Haiti e vola in testa alla classifica del girone C a pari punti con il Marocco, che vince 1-0 contro la Scozia. Nel gruppo D gli Stati Uniti si sbarazzano dell'Australia 2-0 e si qualificano in sedicesimi con un turno d'anticipo. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia di Montella viene sconfitta anche dal Paraguay 1-0 e viene eliminata dal Mondiale. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui code a tratti per traffico intenso tra Empoli Ovest e il Bivio Pisa-Livorno in direzione Mare. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: lei quando arriva in fondo alla stagione di quest'estate conterà diversi soldini fatti con questa canzone.
1: Ma lo sai, mi è venuta in mente un'idea geniale per un successo: usare una base reggaeton, poi metterla a aumentare un po' di velocità e poi vedere che succede. Forse non l'ha fatto mai nessuno, vedi? Cioè, signori, però ora io vi voglio bene, per carità, io sarò un retro, sarò un boomer vecchio, quello. Cazzo, ma tutti uguali, cioè nel senso, ma cambiate, ma fatela una lenta, un arpeggio, cioè
0: ma sai, il filone adesso è questo, quindi cambiare è sempre pericoloso, no? Squadra che vince non si cambia,
1: ha ragione,
0: come si
1: guarda,
0: dice.
1: Ha ragione te.
0: Vai, stavo dicendo che il problema sono io, che più che altro che ascolto, che ti ascolto in quello che stai dicendo, perché penso che tu voglia dire una cosa seria, però poi non ci riesci mai a dirla.
1: No.
0: Lo facciamo un salto nel passato con una grande. A me lei piace da impazzire, già dai tempi degli Yazoo. Stiamo parlando di Alison Moyet, Love Resurrection.

0: diciamo che musicalmente stiamo creando un sabato molto bello, molto
1: Ma si può rimettere da capo?
0: Guarda, non si può per anche questioni tecniche, però io lo farei se ci fosse la possibilità.
1: Assolutamente sì. Bellissima, bellissima. Alison Moyet, dicevamo prima, cantante degli Yazoo, andate a recuperare anche questo gruppo perché ha fatto delle cose
0: fantastiche,
1: stupende.
0: Veramente. Sì. Sono stati un po' anche i precursori della musica elettronica all'epoca che fu. Ma magari poi se abbiamo tempo cerchiamo
1: qualcosina,
0: anche
1: qualcosina ripeschiamo, dai.
0: E la mettiamo. Tra non molto, ancora un successo di qualche anno fa, arrivano The Creatures.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La festa.

0: progetto, che un personaggio che era stato proprio costruito per la musica dance, arrivava dalla discoteca L'Altro Mondo Studios, una discoteca bellissima al tra Rimini e Riccione, nella costa adriatica, e devo dire che io li ho visti i suoi spettacoli, erano incredibili.
1: Lo sai che conoscevo la canzone, ma sinceramente non ricordavo minimamente chi cacchio fosse, però complimenti. Guarda, perché si impara sempre qualcosa di nuovo.
0: Era una discoteca molto particolare, perché per esempio la pista principale da ballo a un certo punto facevano uscire tutti perché si alzava ed usciva fuori un'astronave dove uscivano tutti questi mostri, tra cui c'era anche Antonello dei Creatures.
1: No, la verità era questa, era una discoteca normale, è che Mario prendeva della robina buona e vedeva tutte queste cose.
0: Guarda, ti posso dire che io non ho mai fatto certe cose.
1: Sì, te lo assicuro. Se no non saresti così adesso.
0: Posso andare?
1: Puoi andare tranquillamente. E se non vai ti mando io, non ti preoccupare. 11:15 minuti del sabato mattina di Diffusione Follonica, insieme a Mario Manetto e Claudio Caselli. C'è anche il nuovo disco di Tommaso Paradiso. Agitare.

0: Lady Gaga e The She, o come cacchio si pronuncia, Mario, te aiutami.
1: Ma va bene The She.
0: E poi insomma, non male la
1: anche
0: ragazza.
1: Il suo vero nome è...
0: No, lasciamo perdere.
1: Siamo arrivati così all'appuntamento con l'informazione cinematografica, a più tardi.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beh, insomma, ragazzi, che roba qua,
2: Parlavamo di fenomeni e sì, questo sicuramente il ragazzo che è giovanissimo ma ha una tecnica vocale e una presenza scenica veramente invidiabile, complimenti davvero.
1: Ma poi questi virtuosismi che lui riesce a fare sono, diciamo,
2: non me lo dire che non ci dormo la notte, guarda.
1: Sono molto particolari.
2: Non si riesce, assolutamente.
1: Abbiamo ascoltato anche Benson Boone con Beautiful Thing
2: e adesso il nuovo di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: lui l'ha fatta impazzire di ragazzini.
1: Beh, era un bello gnocco.
0: Ma anche adesso, però l'ho rivisto, sinceramente, è sempre in formissima. Morten Harket, il leader degli AHA. Take on Me, nel sabato mattina di Diffusione Follonica, 11.32, insieme a Mario Vanetto e Claudio Caselli. E volevo parlarvi di una cosa molto simpatica, perché che succede nelle grandi città, caro Mario, tu che sei uno che ha girato il mondo?
1: Certo.
0: Succede a un certo punto di avere troppe persone intorno, e poi c'è il caldo, poi c'è il traffico, me le voglio scappare, no? Succedeva, pensa, anche all'epoca dei Romani, perché nell'apice, diciamo così, dell'importanza storica di Roma, era un brulichio di gente, di appiccicaticcio, di sudore, e i ricchi scappavano in campagna anche loro, e quindi hanno ritrovato degli scavi a 19 chilometri da Roma, in una località di vacanza proprio usata dagli antichi romani. Pensa a te, l'avresti quindi mai detto?
1: Come proprio come zona di vacanza,
0: villeggiatura. Non andavano al mare, ma andavano in campagna. Vedi che i ragazzi non erano poi così sprovveduti anche loro.
1: Sono le 11.33, tra non molto arriva anche un'altra edizione della Canzone dei Ricordi, non prima di aver ascoltato Manu Chao insieme a Karol G, Viajando per el Mundo.
0: Olé, olé, olé. Hola. I classici che proprio si dicono.

0: uno sapato
1: è il re dell'ottimizzazione, Manu. Ciao, c'aveva sta base lì che proprio dice: ma perché non la rispolveriamo?
2: Senti, magari cambiamo, che ne so, un claricembalo.
1: Ci mettiamo una bella gnocca, Carol G. Complimenti, Caroldina Giraldo Navarro. Ora, se ci ascolta la Vanessa, dirà, la pronuncia fa schifo, però chi se ne frega. Insomma, è una delle più grandi artiste reggaeton e latin trap. È ora, vero, a parte gli scherzi, ha ben 16 candidature ai Grammy e ne ha 25. Quindi,
2: è
1: insomma,
2: miseria.
1: È veramente tanta roba importante.
2: Questo era il nuovo di Karol G insieme a Manu Chao. Io ci provo a dirlo,
1: addio.
2: Vai aiando pure il mondo.
1: Vale. No, ridillo, ti prego.
2: Vai aiando per il mondo.
3: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
4: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Invia

0: piace, lei è bravissima.
1: Sì,
0: poi canta veramente blues, jazz. È brava, però sta con pugile, Mario, quindi calma, perché
1: no,
0: insomma.
1: Ma guarda, io non mi facevo nessun pensiero in testa. Alle 11:41 al mio paese, Serena Brancale che ci ha portato all'appuntamento con la canzone dei ricordi.
2: La canzone dei La canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Salutiamo Clelia da Piombino, che è stata la prima al 328 086 9040 a chiamare e a richiedere una

0: io sono senza parole, alzo le mani qua.
1: Che ti devo dire, è un mito, quindi io mi viene da piangere quando ascolto Phil Collins, ci provo ogni tanto, ma insomma lui poi c'ha questa cosa che è lui, forse in questo aspetto è il più grande, lui non ha bisogno di orpelli, cioè lui andava a cantare sul palco vestito da ragioniere inglese, perché praticamente
0: con il cappellino,
1: con la divisina nel mezzo, senza bisogno, sai, di luci, bisogno di giacchetti di pelle, non ha bisogno di niente, sai, ora Cremonini con il cappotto rosso. Vabbè, cioè certo. Ognuno ovviamente si deve distinguere, in lui si distingueva la musica che scriveva, come cantava, suonava bene il pianoforte, suonava, cioè sì, nel senso, un genio veramente.
0: Polistrumentista, a parte la batteria, sì, che era insomma diciamo la sua passione. Grazie a Clelia da Piombino che voleva dedicare questo pezzo alla compagnia delle Beautiful Girls, e quindi salutiamo anche le Beautiful Girls e a tutti noi. Grandissimo Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.

0: Madame e Marrakesh nel sabato mattina di Diffusione Follonica. Sono le 11:50 minuti. Insieme a Mario Neverclear e Claudio Caselli.
1: Che mi fai morire.
0: Perché... Mario Neverclear, te l'avevano mai detto. No. Bellissimo. Mario, beh, bellissimo.
1: Allora, spiego un attimo una cosa. Mi fa morire perché guardo il quadro dove vengono proposte le canzoni e non ci trovo niente. Tu sai che io sono uno che è molto prevenuto, nel senso, io potessi già preparerei tutte le canzoni possibili immaginabili da passare nella mattinata, proprio perché ho sempre paura di arrivare al momento che deve partire il disco e magari il disco non parte.
0: Ma tu devi stare tranquillo, perché alla fine, ricordati, tutto sempre va per dove deve andare. Guarda, così noi andiamo all'improvviso, andiamo e soprattutto andiamo all'impronta, infatti poi facciamo casino. Però l'importante, ricordati, è la salute.
2: Ma

0: Uè, versione remix.
1: Bucato gomma?
0: I Can Wait, questa era la versione remix di Bob Sinclair insieme a Caesar.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. Fuggiti gli occupanti del SUV. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante la

0: e opporre la forza della pace. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio del 2026, secondo le autorità sanitarie. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il ciclone Dithwa dello scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti, favorendo la proliferazione delle zanzare. Gli ospedali sono sotto pressione. In Italia il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022 e consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025, lo scrive l'ABI nel rapporto mensile. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

0: Samba.
1: Beh, questo è stato un grandissimo successo, l'abbiamo ballata nel 2004, straballata, strapassata anche nelle serate che facevamo con RDF, diciamo.
2: Vedi era... perché ti dico che prendi della roba, 2024,
1: 24,
2: no? Ha detto 2004, vabbè, non importa, dai. Signori, scusatelo. No, è che praticamente non prende le pastichine che il dottore gli dice, quindi ogni tanto, vabbè, ma insomma, dai, lo sappiamo che quando si passano gli 80 è così, caro
1: come
2: Mario.
1: Come dice Alberto,
2: che...
1: sei una brutta persona.
2: Vabbè, insomma, Mario never clear. Allora, 11, anzi no, mezzogiorno e 3 minuti qua su Diffusione Follonica. Io volevo salutare tutti quelli che amano gli animali, perché certo, insomma, secondo me bisogna avere un grandissimo cuore. Te ami tanto gli animali.
1: Da morire.
2: Te hai qualche animale?
1: Purtroppo.

0: Guarda, mi è morto proprio l'altra settimana.
1: Ecco, me lo sapevo, che io come al
0: hai
1: solito...
0: Hai toccato un tasto che molto dolente.
1: Allora, diciamo così, cambiamo argomento. Siccome si amano gli animali, per esempio, questo signore, guarda, poverino, c'era uno squalo bianco che aveva un amo nella bocca, te l'avresti salvato
0: subito,
1: perché ami gli animali.
0: Subito.
1: Ecco, lui ha salvato, gli ha messo la mano in bocca, ha tolto l'amo, questo signore del Massachusetts, e praticamente è riuscito a salvare uno squalo bianco. E quindi pensa, vedi, questo è veramente, secondo me, continua a amare gli animali, perché... Io non so se ce l'avrei fatta, però
0: io forse avrei lasciato l'amo dentro.
1: Credo che anche io, secondo me, lo squalo poverino se le sarebbe andato a prendere in gel posto, come si dice in questa
0: coccia. Allora, sono le 12:04.

0: veniamo come coristi di Miley Cyrus. Volentieri, guarda.
1: Allora, abbiamo saputo che Mario ha un debole per Miley, che tra l'altro, come vero nome, stamattina sono per svelare i veri nomi.
0: Aiuto.
1: Si chiama Destiny Hope Cyrus, quindi anche tu hai una hope.
0: Una speranza.
1: Di avere un appuntamento con la signorina 33enne americana. Complimenti, però, veramente
0: anni.
1: Molto. 33 anni portati malissimo. Perché
0: no, infatti io pensavo che...
1: sembra più grande, perché poi c'ha questo vocione un po' da...
0: Sì,
1: da milfona, diciamo così. Ecco. Oh, ricordiamo che il calciomercato, l'originale di Sky Sport, arriva a Follonica. E Follonica sarà protagonista, infatti, su Sky Sport. La grande novità dell'estate follonichese, che in questo 2026 inizierà in grande stile.
0: L'obiettivo è dare la massima visibilità alla città e al contempo offrire una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport, cittadini, turisti, e valorizzare il territorio e le sue peculiarità artistiche, economiche, culturali e sportive. Altra cosa che voglio ricordare è che questa sera a Bagno di Gavorrano si svolgerà il Palio delle Bighe. È una rappresentazione storica, ironica, di quelle che furono il Palio delle Bighe romane. Quindi mi raccomando, non mancate.
1: Ma orari? Sai qualcosa? Come funziona?
0: Allora, la gara partirà alle 22, però prima c'è tutta una sfilata storica di tutte le frazioni del comune di Gavorrano.
1: Infatti leggevo il programma, perché io mi informo, a differenza di Mario che va a braccio. Allora, il programma è questo: giochi antichi alle ore 16:30.
0: Guarda, io l'ho visto lo scorso anno, sono fantastici questi giochi.
1: Cioè, praticamente?
0: Non so, vabbè, la corsa con i sacchi.
1: Ah, no, è bellissima questa cosa. Andiamo tutti a Gavorrano alle 16:30, che c'è fresco, tra l'altro. Sfilata storica alle ore 21, il Palio delle Bighe alle 22, e poi c'è il punto comunque di ristoro aperto per tutto il giorno. Quelli che, come Mario, ovviamente si vogliono, come dire, un po' alcolizzare anche per la serata, mi pare pure giusto, dai.
0: Al punto ristoro, tra l'altro, ci sono tantissime cose buone da mangiare, grazie anche...
1: E poi dice, insomma, Gavorrano è pieno di bighe, eh? C'è biga, c'è biga.
0: A sfare. Va bene, dai, a parte gli scherzi, è un sabato un po' così strano questo,
1: yeah,
0: qua.
1: Senti che musica, ragazzo!
0: Baby Love, arriva anche Regina.

0: era il 1986, io quando uscì questa canzone, che non conoscevo questa persona, credevo che fosse Madonna.
1: Assomiglia un po',
0: molto,
1: eh?
0: Molto, sì, come voce, bravo. Poi anche lo stile musicale a quei tempi era questo.
1: Finalmente Mario ne dice una giusta, dai. Va bene, va bene.
0: Lei si chiama Regina Richards, con questo pezzo che è stato una one hit, poi
1: probabilmente Regina Richards ha sposato qualche produttore, di solito fanno così, e se ne sta a casa adesso con 14 figli, magari su una bella spiaggia, come si dice, di Santa Monica, come la vedi? Vorresti fare anche te, eh? Sì. Sposa di produttore, Mario.
0: Ormai è una produttrice in casa, proprio, se vogliamo esagerare. Adesso Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, lo sento.

0: cosa.
1: No, era solo questo, pazienza.
0: Era solo questo, guarda. Era per te, dai.
1: Ti prego, riprendi le pasticchine, quelle che ha detto il dottore, dai, non ce ne può più Mario. Allora, 12 e 16 minuti, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento con Mario Manetto e Claudio Caselli. Beh, parliamo anche 30 secondi dei mondiali, perché quest'anno lo so che è una nota dolente, l'Italia non gioca, però comunque ci sono e quindi è giusto anche celebrarli. Tu hai una squadra secondo te favorita che...
0: No.
1: Io, anche se mi stanno un po'... come dire, antipatici, però i francesi secondo me, forse insieme alla Spagna, quest'anno hanno qualche...
0: sono forti loro, eh.
1: Sono forti, hanno qualche chance in più, poi non si sa sempre che i mondiali sono un evento a parte, quindi sì, magari può venire fuori qualche squadra anche outsider, come si dice in questo caso.
0: Mai,
1: beh, io ti posso dire
0: tonda.
1: Ti posso dire una piccola notizia che non tutti forse sapranno: qual è lo stato più piccolo che partecipa ai mondiali? Io pensavo che fosse un liquore, probabilmente dove si produce, il Curaçao, che è uno stato dell'arcipelago caraibico di soli 444 chilometri quadrati, che infatti parteciperà e partecipa ai mondiali. Non so neanche se l'hanno eliminato, però insomma mi piaceva sta notizia perché secondo me potrebbe essere molto carina, interessante.
0: Allora, io quest'anno, beh, col fatto che l'Italia ancora una volta mi sono un po' disinnamorato
1: anch'io
0: mondiali.
1: Sì, quest'anno facciamo finta che non ci siano per non soffrire, diciamo così, va.
0: Però è un peccato, perché insomma, se uno è sportivo dovrebbe esserlo fino in fondo.
1: È vero.
0: Facciamo una cosa, facciamo un po' di rock. Arrivano gli Aerosmith.

0: meraviglia di questo pezzo. Io era tanto che non lo sentivo, quando l'ho visto in programmazione questa mattina ho gioito.
1: E soprattutto la meraviglia della voce rock, questo è proprio rock per dire rock di Steven Tyler, che nonostante che sbraiti così tanto, che urli così tanto, l'ho sentito ancora dal vivo. Beh, insomma, c'ha una voce che mamma mia, è invidio. Da invidiare assolutamente. Io gli invidio anche la figlia, che io sono stato proprio innamorato di Liv Tyler dai tempi del Signore degli Anelli in poi, insomma. Addirittura potevo anche avere qualche chance. Cioè, tutta sta gag era per passare sta schifo.
0: Mi dissocio completamente.
1: Mamma mia, come siamo ridotti. Vabbè, mezzogiorno e 21, signore e signori, siamo nel regno di The Weeknd su Diffusione Follonica. I can feel my

0: per esempio adesso non mi dici come si chiama lui?
1: No, io ti volevo dire un'altra cosa. Secondo te quando è il suo periodo migliore? The Weeknd.
0: Aspetta.
1: Ma va. Perché non capisci le mie battute, Mario. È inutile. Ah, beh, comunque, veramente bravo. Sta canzone a me piace. Sì. I Can Feel My Face su Diffusione Follonica. Mentre ogni tanto sparisce.
0: Viene caricato qualcosa.
1: Vabbè.
0: Sono le 12.25. Siamo quasi addirittura di arrivo. Però abbiamo ancora Elettra Lamborghini.

0: Ammamma te. Bravo, lo sai che c'è? Che, cioè, ha usato sta base reggaeton che non usa nessuno stamattina.
1: Stato, infatti l'originale di questa canzone è proprio
0: adesso
1: questo.
0: voglio vedere se questa cosa la sai. Che auto ha Elettra Lamborghini?
1: Secondo me è una 600.
0: No, invece tu stavi per dire Lamborghini. No, no, invece no, perché sono andati a vedere un po' i paparazzi e nel suo box ha una Jaguar E-Pace, insomma, da poveri, da poveri, e un Audi R8 Spider, questa un po' meno da poveri. Però non c'ha Lamborghini, non chissà perché, non lo so.
1: Io invece sapevo che la sua famiglia, la ditta appunto Lamborghini della
0: la
1: sua
0: ditta,
1: famiglia,
0: sì.
1: la dittarella gli aveva fatto una macchina completamente personalizzata, non ricordo quale modello.
0: Secondo me se l'è venduta, ci aveva bisogno, ragazzi.
1: Venderebbe l'anima al diavolo.
0: Vabbè.
1: È l'ultimo pezzo che mandiamo in programmazione, e che pezzo, un po' di musica italiana con Vasco Rossi. Questa è Vado al

0: ricordo i tempi del villaggio. Meraviglioso, che dire? Cioè, Vasco, cosa vuol dire su Vasco?
1: Vasco e Vasco.
0: Comunque in tour anche quest'anno, sicuramente deve aver preso gli stessi farmaci dei Rolling Stones e altri, perché altrimenti come cacchio fa a reggere uno spettacolo così? Però lui si è messo in forma, adesso non beve, non fuma, fa bicicletta, fa sport, perché altrimenti non ce l'avrebbe fatta, non ce l'avrebbe assolutamente fatta.
1: Diciamo che abbiamo concluso in bellezza quest'oggi, sì, con Vasco Rossi, Vado al Massimo, nel nostro appuntamento di

0: curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
1: mattina. Yeah. Yeah. Insieme a Claudio Caselli e a Mario Neverclear. Questo è il nuovo.
2: Yeah.
1: Ormai è il nuovo soprannome di Mario Mainetto, Neverclear. Avevi capito?
2: Certo,
1: ah, vabbè, no. Lo so, ma sai, non avendo preso le pasticchine, tanto devo rispiegarti le battute.
2: Sono un po' turbarello, però felice arrivavo.
1: Allora, grazie a tutti per essere stati con noi. Ah, che bel sabato, però. E poi stiamo sempre bene perché passa in 30 secondi.
2: Ma perché due cretini messi insieme cosa
1: fanno uno gigante. Oh, allora, io vorrei ricordare ancora una volta il palio, perché secondo me è una bellissima cosa, il palio delle bighe a Gavorrano. Inizia oggi alle 16.30 con i famosi giochi antichi, poi al 21 la sfilata storica, alle 22 il palio delle bighe e poi il punto di ristoro, che io voglio andare assolutamente a vedere perché secondo me ci può dare delle grandi soddisfazioni.
2: Io penso di sì. Guarda, a livello proprio di gusto,
1: guarda, la bavetta che scende perché secondo me ci può essere una grande soddisfazione. Ci troviamo là? Ti troviamo stasera, Mario?
2: Sì, certo.
1: Ah, quindi tutte le donne d'Italia adesso convergeranno verso Bagno di Gavorrano. Grazie davvero a tutti.
2: Allora, aspetta, dimmi, tu vuoi fare questa cosa qua, però
1: ho fatto qualche casino?
2: No, assolutamente.
1: Devo invertire?
2: No, non lo so.
1: No, proviamo a vedere cosa succede.
2: Vai, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, buon sabato da Claudio Caselli, Mario Mainetto, alla prossima settimana. Ciao.
0: Radio Infusione Follonica, ora esatta. Sono le 12:34 minuti.
3: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
0: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
3: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, lo afferma la protezione civile libanese. Continuano infatti i raid nella zona, nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. La IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto nella notte in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente dell'auto e altri due a bordo sono in fuga. Grave il ragazzo che era con la vittima. È solo l'inizio, così il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, intervenendo a Sky dopo il suo

0: MotoGP Ayo Gura si prende la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Con due in prima fila ci sono Di Gian Antonio e Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi scatta quarto davanti a Marc Marquez. Griglia valida sia per la sprint race di oggi alle 15 che per la gara lunga di domani. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A12 rallentamenti tra Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Code a tratti a causa del traffico intenso invece sulla statale 1 Aurelia tra Rosignano e Cecina Nord in direzione sud. Treni da oggi fino al 22 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incise e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

dare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti

0: chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Radio Station B.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiamava Francesca Valentino Casertana, la donna morta nell'incendio del resort a Santo Domingo in zona Bahia Hibe. La vittima è stata colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione dell'hotel. Coinvolti oltre 280 connazionali. Alcuni sono rientrati questa mattina in Italia. Un testimone racconta non è scattato alcun allarme. Si chiamava invece Gabriele Martini, il 17enne morto nella notte in un incidente sul lungomare della Versilia. Il ragazzo viaggiava in scooter insieme a un 18enne rimasto ferito quando il mezzo si è scontrato con un SUV dalla targa svizzera che avrebbe effettuato un'inversione a U e caccia agli occupanti del SUV fuggiti a piedi dopo lo scontro. Un camper e un camion si sono scontrati questa mattina sull'autostrada A1. Nel grave incidente avvenuto nel Modenese in direzione nord sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale maggiore di Bologna, il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è in gravi condizioni. Non regge la tregua in Libano, almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. L'IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Attesa per i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. In arrivo Witkoff, mentre Araghchi partirà oggi. Con l'arrivo della seconda ondata

In prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: ore 14 e 16 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, fra cui il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Avrebbe dovuto essere un semplice controllo dei documenti di guida, e invece i carabinieri si sono ritrovati ad arrestare una donna di 74 anni che aveva con sé ben 10 kg di cocaina sepolti sotto uno strato di caffè, dentro una borsa della spesa appoggiata sul sedile posteriore dell'auto. È successo ad Opera, alle porte di Milano. Nell'incendio divampato nel resort in Repubblica Dominicana è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo l'avviso delle autorità locali. La turista Francesca Valentino sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Chiusura la MotoGP a Brno, è l'ora della sprint race a partire dalle 15. In pole position scatterà per la prima

0: Gargini, iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. Spostandoci sulla A12 si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Diffusione,
2: porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
3: Benvenuto weekend!
4: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
3: Benvenuto Weekend.
4: E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
3: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.

un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente.

0: gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà. E tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano
0: questa cosa.
1: Avanti,
0: che bella questa cosa.
1: Piano andando avanti ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose. E poi piano piano, con il cambiare della mia persona, anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono. E oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no, in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto: fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele, ecco. E come è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano. E io non ho mai amato fare il singolo per l'estate, in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. Allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore. E questo legame è la cosa che ogni giorno, a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione,
1: esatto,
0: con l'elemento fondamentale che è la vita. E questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono, microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo.

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più, Hugo, Imael, Angel e Alternate con Moving Through the Sun, e il sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beda con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

mai più. Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica. Sole che...

0: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente. Il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti, ringraziamenti speciali in quest'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Come dicevo prima, stagione gloriosa, grazie a una struttura immensa. Perciò mi sembra giusto cominciare innanzitutto da chi ha collaborato attivamente, ossia i nostri tre DJ, DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Li ho citati non in ordine di importanza, sono tutti importanti, allo stesso livello, un livello altissimo. Li ho citati in ordine di trasmissione. Un ringraziamento che va a tutti quanti voi, amici all'ascolto, che siete stati numerosissimi settimana dopo settimana, sempre, sempre di più. Perciò grazie a voi, perché fate parte di questa famiglia che è davvero grande. Grazie a tutta la struttura radiofonica che ha creduto in questo progetto Benvenuto Weekend e che continuerà a crederci anche durante la stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, vi auguro buona estate, ma attenzione, ci tengo a precisare una cosa molto importante. Se questo che sto dicendo lo ascoltate nel mese di giugno, benissimo, state ascoltando la diretta. Se invece lo ascoltate a fine settembre, tranquilli, vi auguro buona estate, ma non sono impazzito, state semplicemente ascoltando il meglio di. Tutto chiaro? Perfetto. A questo punto chiudo con quella che è la nostra ormai ufficiale sigla di chiusura, sigla di chiusura stagione, che tutti gli anni puntualmente nell'ultima puntata mandiamo in onda, ossia il mio grazie mille in musica a tutti, ma proprio tutti quelli che ho citato prima, e tra questi ovviamente ci siete voi. Il mio grazie mille in musica è quello di Max Pezzali. Vi invito naturalmente a trascorrere l'estate con la vostra radio, perché sarà freschissima. Ciao amici!

0: questo weekend. Benvenuto al weekend.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per quella civile, e speriamo che sia un momento di festa, di fede e di speranza, ha aggiunto il vescovo. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, e ha fissato una serie di misure cautelari, riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Chiusura allo sport con i mondiali. Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron. Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
3: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 16 e 56 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per

0: Minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron. Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart. Nuovo aggiornamento. Apriamo con la 1 direzione Firenze. Massima attenzione, pedoni in strada tra Monte San Savino e Arezzo. In direzione opposta, traffico rallentato per flussi intensi tra Arezzo e Monte San Savino. Sulla Firenze e Pisa-Livorno, in direzione Livorno, ci sono ancora disagi per la presenza di materiali sulla carreggiata tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Spostiamoci sulla 11, dove in direzione Pisa c'è un veicolo fermo tra Alto Pascio e Capannori. In chiusura vi ricordo che dal 5 al 10 luglio la circolazione per i treni sarà sospesa tra Campo di Marte e le stazioni di Rifredi e Santa Maria Novella. I treni da sud fermeranno a Campo di Marte, da dove partiranno bus navetta gratuiti verso il centro e le linee T1 e T2 della tranvia. Tutti gli orari completi sono consultabili sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana. È tutto, grazie, i nostri aggiornamenti tornano più tardi, buon viaggio.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più...

0: Sono le 17 e 50 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA, con i raid di Israele in Libano. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato: una delegazione iraniana viaggerà in Svizzera per seguire e chiedere l'attuazione degli impegni della controparte del memorandum con gli USA. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Si tiene oggi il Roma Pride 2026, lo slogan dell'evento è "La Repubblica è chi la abita". Alla sfilata partecipano oltre 30 carri che si muovono da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla per rappresentare la pluralità delle comunità LGBTQIA+ e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze. Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme che aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il proprio terreno nella periferia di Lecce. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Rogerone. Il rogo sarebbe sfuggito al suo controllo e l'anziano, investito dal fuoco, ha perso i sensi ed è deceduto. Chiusura la MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine nonostante il fiato sul collo perenne di Ayogura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trackhouse. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio di

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: le 18 e 41 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, lo riferisce Channel 12. Papa Leone XIV davanti alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Pavia, dove sono custodite le reliquie di Sant'Agostino, ha rivolto un saluto a braccio, sottolineando che il santo ci insegna a vivere come fratelli e sorelle. Per il Papa dobbiamo essere segno di amore e carità nel mondo e vivere il perdono, la riconciliazione, la pace. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. Pronta alla risposta della premier, essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità. In ogni caso non ti riguarda. La cronaca, un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nelle prime ore del mattino di sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Chiusura lo sport, a caccia della vittoria alle 19 a Houston dopo il pari all'esordio col Giappone. Kuman schiera il tridente con Malen e Gakpo insieme a Broby nell'Olanda. Recuperato De Jong a centrocampo, solo conferme per Potter dopo il 5-1 alla Tunisia della Svezia. Attenzione alla coppia Gyökeres-Isaac, dentro anche gli italiani Ian e Karlstrom. Dalla redazione è tutto, a più tardi!
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Bentrovati ancora, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Criticità in A1 in direzione Roma, il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello, mentre in direzione Bologna c'è un veicolo fermo tra Canenzano e il bivio con la variante di Valico. Passiamo alla Firenze e Pisa-Livorno in direzione Firenze. Massima attenzione, pedoni sulla carreggiata in diversi tratti, il primo tra il bivio con la 12 e l'interporto Toscano-Ovest e poi tra l'interporto Toscano-Ovest e l'interporto Toscano-Est, sempre in direzione Firenze. Per quanto riguarda i treni, vi ricordo che dal 5 al 10 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Campo di Marte e le stazioni di Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i dettagli, gli orari completi, consultabili sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
3: Radio, diffusione, colorica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi, Alexa, riproduci radio di

osteggia tormento, pensavo a noi, a quelle stupide cazzate che solo noi, che solo noi, che sembra ieri e una vita fa.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Intanto, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. In un post su Truth, Donald Trump ha detto che Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. La replica della Premier: l'Italia rimane una nazione sovrana, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Papa Leone XIV, durante il discorso alla cittadinanza a Pavia, ha dichiarato: non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta, non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. La cronaca: un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono finite in ospedale in codice rosso a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Isernia. L'impatto si è verificato sulla statale 85 nel tratto di tangenziale compreso tra le due gallerie. In chiusura i motori, la MotoGP Brno restituisce a Bagnaia il dolce sapore della vittoria. Il ducatista parte bene, poi resiste al rientro del Pullman a Yogura, tornando a vincere una sprint race a distanza di 238 giorni. Sul podio anche Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio e quinto Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Intanto, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. In un post su Truth, Donald Trump ha detto che Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. La replica della Premier: l'Italia rimane una nazione sovrana, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Papa Leone XIV, durante il discorso alla cittadinanza a Pavia, ha dichiarato: non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta, non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. La cronaca: un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono finite in ospedale in codice rosso a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Isernia. L'impatto si è verificato sulla statale 85 nel tratto di tangenziale compreso tra le due gallerie. In chiusura i motori, la MotoGP Brno restituisce a Bagnaia il dolce sapore della vittoria. Il ducatista parte bene, poi resiste al rientro del pullman a Yogura, tornando a vincere una sprint race a distanza di 238 giorni. Sul podio anche Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio e quinto Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: radiodiffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: 3 decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Intanto, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. In un post su Truth, Donald Trump ha detto che Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. La replica della Premier: l'Italia rimane una nazione sovrana, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Papa Leone XIV, durante il discorso alla cittadinanza a Pavia, ha dichiarato: non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta, non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. La cronaca: un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono finite in ospedale in codice rosso a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Isernia. L'impatto si è verificato sulla statale 85 nel tratto di tangenziale compreso tra le due gallerie. In chiusura i motori, la MotoGP Brno restituisce a Bagnaia il dolce sapore della vittoria. Il ducatista parte bene, poi resiste al rientro del pullman a Yogura, tornando a vincere una sprint race a distanza di 238 giorni. Sul podio anche Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio e quinto Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Sono le 22 e 25 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Devi calmare,
1: rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Intanto, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. In un post su Truth, Donald Trump ha detto che Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. La replica della Premier: l'Italia rimane una nazione sovrana, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Papa Leone XIV, durante il discorso alla cittadinanza a Pavia, ha dichiarato: non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta, non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. La cronaca: un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono finite in ospedale in codice rosso a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Isernia. L'impatto si è verificato sulla statale 85 nel tratto di tangenziale compreso tra le due gallerie. In chiusura i motori, la MotoGP Brno restituisce a Bagnaia il dolce sapore della vittoria. Il ducatista parte bene, poi resiste al rientro del pullman a Yogura, tornando a vincere una sprint race a distanza di 238 giorni. Sul podio anche Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio e quinto Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

0: esatta.
1: Sono le 23 e 19 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Radio

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: da Diffusione Folclorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 9 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00,

Luna e un minuto.

Poker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: È l'una e 50 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.